serigne touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama defé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ni genn.